ga bitigi tigi nyinni ga ni beto juro tawa nyinni ga ni beto juro ta bitigi tigi nyinni ga ni beto juro tawa nyinni ga hamadi nyinni ga bitigi tigi nyinni ga ni beto juro tawa